porta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, tra nicchia, a sul fianco.

casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proietti

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.